0: andare a fare un massaggio, ma sono in giro di
1: DJ.
0: Tirtanembe, guarda, chi c'è?